ma chi lo sa perché io quando vedo te mi sento il cuore un certo non so che. Chi lo sa che sarà, ma tremare mi fa, se ti vedo non so più parlare. E se mi guardi tu non so resistere, più vorrei fuggirti non so più di più. Chi lo sa che sarà,

0: Tosi Fungo. Ve la ricordate quella barzelletta del negro che voleva portare una ragazza in bicicletta?
1: Ah, sì, sì, sì, sì, sì, sì.
0: Ah, la sapete. E quell'altra barzelletta del negro che stava facendo il bagno nel lago Tana.
2: Sì,
0: ma le sapete, tutte le sapete.

prendi con te il mio cuor, con i sogni miei che parlano d'amor, torna con gli occhi in

Prego maestro, prego, un po' di musica per me. Questa sera voglio ancora con la tua musica divina far cantare il cuore. Prego maestro, prego.

cosa da morir, specialmente se la pioggia ti fa tutto intirizzir. Star lì fermo nella strada, con il vento o con il sol, è una cosa che fa dire, com'è bello far l'amor. Se tu attendi una ragazza, non star sempre ad aspettar, ma ritorna il giorno dopo, la potrai forse trovare. Aspettare.